ngasigi matami sei thoram ge aroi be sei da tamina si thamoi hunaning thibi leirang neng ki leichuna taibang thamoi sumhat pi haina sei hoba ise sigi sei ringba sukumar loitongba

for vi film dagi sei tabi de kudol ge roi boina muk la ko chari wai khu film si dagi hoi drum na boge khonjel da ranjini thau jana setting ba jiten kumar narim na serang bi sei